d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

se mai, come per caso, ti cercassero altre mani e altre mani disegnassero altre impronte su di te, come al giorno gli aeroplani, come i giorni su di me. Marie, Marie, Marie. E se dalle strade accese ti chiamassero

notte non sarebbero canzoni. Questa notte passerebbe di per sé, come al cielo gli aeroplani, come i sogni che non so.